Gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara g